Aí você tem que te olhar, meu amor. Aí já lá palpale, capisco que era. Camerade. Para pingo, dou o guragile palpale. Com o sasca do cona, o lazzi sasca da dano, more. Aí já lá palpale, pesca te lá gosso. Aí já lá palpale. Troppa e cotei do nhamci, more. Inke, at que era só com farda, de que cotei oito coxa lá saímos. No, que era de que ela, more. Aj, di kjer joj kale njomci prešandu. Kjete kale njomci sam iras. O šaboro pale su uvela, ja ne su. Ola si su uvela. Hej, žala more kad u rum. Tropaj šu. Pizdem pe avri pa feja sa hejžantar. Ko se spašo uveš? Hejžantar kale gaže. No je njomci kada sami, ne? Džanta kada mi rekli ne prende šorticu. O šaboro pale ko su uvela sam do patu. Che chi non sa, ho provato la sposorei, che è della Sian. A Bala ho scavolcino il tema che lui. Ti siete che il conico hanno bisogno di pomore. Hai già la popo dopo. Ho scavolo, quando ho la ziva che era tra Rodano. Che hai già la popo dopo. Hai zio del pevole. Sì, che è sbarro. Sama la sogli scocciolato. Ho scavolo che anzi. Scavolo andato scavolato. Che gallo sa sgarate. Hai già la moro rompa al papa scocciolo. Quando scando, hai già la palpa per la pesco scavolo. Ma ho scavolo mare chatic. Haples le mu. Che dalla gnamzi le romes. Così io della sa. De. De cana con rompa le muravre di locina. Pesca scavolo sa sossi. Ves palenghe dando lagre e rompa. Guarda che non so scato amore. Molto c'è un cizzo la papà per l'estè. Ho sotto a sarda. Cato rom in che vacana traiol. Cato avviso a sfare sarda velando con l'agheri. Cato rom traiol in che vacana. Cato sarda per l'esca lazzi. E cato amore vare che non cato la durutta nel rom amore. Ne. Buten mudarda andale rom. Nadio buten. Buten c'è con gnamzo amore. Ma è anglale ci devono venire l'as. Anglese cosa venne. Cato bugene se sono l'engel ursacta. E cato la inchias. Sar Jugoslavia, kod la pisarde, e jamsura. Ha šle Rom kada aba ha avela Andre more kado. Brusa Andre, pola putin pa pa pa Rom le ha buru sa janas. Ha le nas lender avre jamsi de sopena. Le Rusi lender le grasten ha igras mai du. Znaš? Presena spagana chore na sako fa veru sen ke samo sa setu sa ne jurai. Kada la buča tekera. Ai kada sa smuro pro. Lutil te mare.